0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM. 100.3. 750.
2: Te ne vai come non fosse niente. Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3 613.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: La dosis de música exacta. Te la ponemos
1: en todas partes.
0: Ponte Exa FM
2: 100.3 12:39.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.